0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, o se non remeso Ticci, rava come colo, uccidalas adios.